Roma, gli amanti sono tanti, ma quanti nessuno lo sa. E parlano e ridono, ridono e toccano e guardano l'acqua che va. Non fa niente se piove o c'è il sole, non gli importa del tempo che fa. Gli amanti di Roma sono tanti, ma quanti nessuno lo sa.

verità. E parlano e piangono, piangono e toccano, e intanto c'è l'acqua che va. E poi quando li prende il mattino, si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti son tanti.

quando li prende il mattino, si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti son tanti, ma quanti, chissà.